70. The year of the cat. Tanta.

Speranza. Ottanta.

70. Novanta.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 € al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 € al chilo, fino al 31 maggio.
3: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono le 6 e 2 minuti.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque inizialmente il contesto sarà stabile e soleggiato ovunque. Poi nel corso del pomeriggio della nuvolosità più compatta interesserà le zone montuose con possibili piovaschi ma in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque clima mite ed estivo, ma con temperature non eccessivamente elevate. La ventilazione in generale sarà debole sulle coste e nelle aree interne con mari calmi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Le più belle canzoni del passato le potete ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano gli Ultravox con Imno.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sono le 7 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Maya, Maya, ma dove sei?
3: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
4: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
2: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina.
11: ¡1984!

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
5: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
9: A Latina, via Isonzo 221.
10: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!

0: Un altro successo indimenticabile su Radio Latina, firmato Banco, glorioso gruppo che ha fatto la storia del progressive rock in Italia. Abbiamo ascoltato Moby Dick, brano del 1983 ispirato alla mitica balena bianca di Melville, che rimane uno dei brani più conosciuti della band. Colpo di code, via con altri ricordi su Radio Latina.
1: Radio Latina.

70 più 80 più 90 uguale

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato con Colonel Abrams. Siamo andati a parare nel 1987. Tra i successi di quell'anno abbiamo ripescato la sua hit Trap.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sono le 8 e un minuto.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. È originario di Aprilia, l'uomo finito in carcere a Pordenone con l'accusa di aver ucciso con un sasso, forse una bottiglia raccolta per strada, il suocero Marius Adrian Dorubantu di 59 anni che cercava di difendere la figlia. I fatti a Porcia, dove Fabrizio Barberini, 49 anni, viveva con la famiglia e lavorava prima della separazione arrivata, come ha riferito la legale della ex moglie dell'omicida dopo anni di maltrattamenti. Era stata proprio la donna di 39 anni a chiamare il 112 chiedendo aiuto e raccontando di essere stata colpita dall'ex compagno, di essersi dunque chiusa in bagno insieme ai figli minorenni per paura. Poco dopo l'arrivo del padre davanti casa avrebbe affrontato l'ex genero nel tentativo di proteggere lei e i bambini, con le conseguenze che sono note. Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio ad Aprilia, dove un ragazzo si è lanciato dal ponte di Montarelli lungo la Pontina, un punto noto perché già in passato teatro di analoghi episodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è atterrato nel piazzale di una delle attività commerciali che si trovano sulla Pontina. Il 29enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Una violenta lite è degenerata a San Felice Circeo, dove nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 20 in via Sabaudia, nella parte bassa della località balneare, che peraltro in questi giorni è molto frequentata per il ponte del 2 giugno, due cittadini indiani hanno cominciato a discutere. Dalle parole si è passati ai fatti e uno dei due ha tirato fuori un coltello ferendo l'altro. Sul posto la polizia locale ha immobilizzato l'aggressore, mentre l'altro veniva soccorso dal 118, stabilizzato, poi trasferito in codice rosso al Goretti di Latina, dove ha subito un intervento chirurgico. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri. Cambiamo argomento. A Fondi lavora la formazione della giunta che accompagnerà il suo mandato. Il neo sindaco Vincenzo Carnevale, sei assessori andranno a Forza Italia, il partito che ha superato il 45%, assicurandosi 12 dei 18 seggi assegnati alla maggioranza. Si cominciano a fare i primi nomi. Intanto è arrivato l'appello del neo primo cittadino a maggioranza e opposizione. Ogni contributo, ogni proposta, ogni critica costruttiva possono diventare strumenti preziosi per migliorare la città e dare risposte concrete ai cittadini, ha detto Carnevale. Oggi a Sabaudia c'è la Ciclo Natura, la passeggiata ciclistica non competitiva promossa dall'Avis Comunale e dall'Associazione Proloco Sabaudia, che festeggia la 40ª edizione. Si parte alle 9.30 da Piazza del Comune per raggiungere lungomare, fascia dunale, zone umide e poi la foresta, dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro. La manifestazione lo scorso anno aveva visto la partecipazione di 1.500 persone. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
8: Le canzoni che ami degli anni 70, 80

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Sono le 9 in punto. Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90. Radio

0: Su Radio Latina ogni giorno potete rivivere il meglio della musica del passato, tra ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia. Abbiamo ascoltato dal 1986 l'Europe, questa rock band svedese che in quell'anno raggiunse la grande popolarità mondiale grazie all'album The Final Countdown, che oltre alla canzone omonima conteneva anche questa splendida rock ballad intitolata Carrie.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Viva Zoomarin!
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva è stato trasferito in carcere a Pordenone Fabrizio Barberini, il 49enne di Aprilia, accusato di aver ucciso il padre della ex moglie. L'uomo avrebbe usato delle pietre e una bottiglia raccolta in strada per colpire mortalmente il suocero Marius Adrian Dorubantu, di 59 anni, che cercava di difendere la figlia. I fatti a Porcia, in Friuli, era stata proprio la donna di 39 anni a chiamare il 112 chiedendo aiuto e raccontando di essere stata colpita dall'ex compagno e di essersi chiusa in bagno con i figli minorenni. Poco dopo l'arrivo del padre, la violenta aggressione, la legale della donna ha riferito che la separazione era maturata dopo anni di maltrattamenti. Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio ad Aprilia, dove un ragazzo si è lanciato dal ponte di Montarelli lungo la Pontina, un punto noto perché già in passato teatro di analoghi episodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è atterrato nel piazzale di una delle attività commerciali che si trovano sulla Pontina. Il 29enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Una violenta lite è degenerata a San Felice Circeo, dove nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 20 in via Sabaudia, nella parte bassa della località balneare, che peraltro in questi giorni è molto frequentata per il ponte del 2 giugno, due cittadini indiani hanno cominciato a discutere. Dalle parole si è passati ai fatti e uno dei due ha tirato fuori un coltello ferendo l'altro. Sul posto la polizia locale ha immobilizzato l'aggressore, mentre l'altro veniva soccorso dal 118, stabilizzato, poi trasferito in codice rosso al Goretti di Latina, dove ha subito un intervento chirurgico. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri. Tiziano Ferro abbraccia il suo pubblico nella prima tappa del Tour Stadi 2026 al Teghil di Lignano Sabbia d'Oro. La pop star di Latina è tornata sul palco più in forma che mai, regalando al pubblico uno show tra balli, grandi hit e momenti intimi. Più di 30 i brani eseguiti senza risparmiare energie. L'attesa era altissima e le aspettative non sono state tradite. Ad aprire il concerto sono un grande che ha dato il via a un vero e proprio viaggio nella storia artistica di Tiziano Ferro. Tutto il pubblico ha cantato con lui: cuore rotto, accetto miracoli, ti scatterò una foto, e poi rosso relativo, lo stadio e altre ancora. Particolarmente intensa l'esecuzione dell'ultima notte al mondo, accompagnata dalle luci degli smartphone. Oltre 2 ore di concerto. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina
12: 1989. Hey.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque inizialmente il contesto sarà stabile e soleggiato ovunque. Poi nel corso del pomeriggio della nuvolosità più compatta interesserà le zone montuose con possibili piovaschi ma in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque clima mite ed estivo, ma con temperature non eccessivamente elevate. La ventilazione in generale sarà debole sulle coste, nelle aree interne con mari calmi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Radio Latina,

0: La grinta di Tina Turner l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte, petto di pollo intero 7,90 euro al chilo. Bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
1: Italcarni,
3: Aprilia, Latina e Sezze.
1: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
2: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo, orata, 4 o 600 grammi, 11,90 euro al chilo, fino al 7 giugno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
5: Sono le 10 in punto.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Erano gli Imagination dal 1982 con Music and Lights.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: A me mi piace Blues, canzone che fa parte di un album storico della musica italiana, Nero a metà, di Pino Daniele. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata manzi che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
5: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno, diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
10: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Fiamme nella notte allo stabilimento balneare Tortuga sul lato destro del lungomare di Latina. L'allarme al 112 è scattato intorno alle 3. I vigili del fuoco intervenuti hanno prima circoscritto, poi domato il rogo evitando che si propagasse alle strutture circostanti, ma i danni sono ingenti. Avviate le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto. In un post l'assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco esprime la sua vicinanza ai titolari e a tutto lo staff per il danno subito, sottolineando che l'incendio ha danneggiato l'insegna e l'ingresso dello stabilimento balneare al Lido di Latina. In queste ore, dice Di Cocco, gli investigatori stanno lavorando per accertare le cause dell'incendio e fare piena luce sull'accaduto. Una violenta lite è degenerata a San Felice Circeo, dove nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 20 in via Sabaudia, nella parte bassa della località balneare, che peraltro in questi giorni è molto frequentata per il ponte del 2 giugno, due cittadini indiani hanno cominciato a discutere. Dalle parole si è passati ai fatti e uno dei due ha tirato fuori un coltello ferendo l'altro. Sul posto la polizia locale ha immobilizzato l'aggressore, mentre l'altro veniva soccorso dal 118, stabilizzato, poi trasferito in codice rosso al Goretti di Latina, dove ha subito un intervento chirurgico. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri. Cambiamo argomento. Si è conclusa la messa in sicurezza dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano. La struttura che era pericolante è salva. Un passaggio complesso, preliminare ai lavori di restauro e valorizzazione del bene per trasformarlo in un polo museale di alta formazione europea. Nei giorni scorsi il neocommissario di governo Giuseppe Marinello è approdato sull'isolotto per verificare di persona lo stato dei lavori, spiegando che il prossimo step step sarà ottenere l'autorizzazione per un approdo sicuro, visto che ad oggi arrivare sull'isola è complesso e possibile solo con ottime condizioni meteo marine. Ci sono delle ottime speranze, secondo Marinello. Sentiamo.
12: Adesso bene, siamo tutti tesi alle fasi successive. Queste sono 4 settimane decisive, 4 settimane in cui un organismo del Ministero dell'Ambiente, in particolare la Commissione via VAS, dovrà un po' rivalutare le richieste che noi abbiamo fatto. Ecco, se tutto andrà come noi auspichiamo, riusciremo a entrare in un momento nuovo per Santo Stefano, cioè la possibilità di realizzare un approdo.
11: Tiziano Ferro abbraccia il suo pubblico nella prima tappa del Tour Stadi 2026 al Teghil di Lignano Sabbia d'Oro. La pop star di Latina è tornata sul palco più in forma che mai, regalando al pubblico uno show tra balli, grandi hit e momenti intimi. Più di 30 i brani eseguiti senza risparmiare energie, oltre 2 ore di concerto. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Maya, Maya, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
9: Sono le 11:02.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Questo era Glenn Frey con il suo successo degli anni 80, You Belong to the City, con noi ogni giorno in compagnia degli intramontabili successi del passato.
1: Radio Latina.

0: insieme a voi.
1: Il meglio degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.

0: Un altro bel successo degli anni 80 era Bonnie Tyler con la cover di Have You Ever Seen the Rain, grande classico degli anni 70 dei Creedence Clearwater Revival, che la cantante riportò in auge nel 1983. Su Radio Latina i ricordi non finiscono mai, in arrivo altri successi dimenticabili.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
3: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno, Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva la cronaca dalla notte: fiamme nello stabilimento balneare Tortuga sul lato destro del lungomare di Latina. L'allarme al 112 è scattato intorno alle 3. I vigili del fuoco intervenuti hanno prima circoscritto, poi domato il rogo, evitando che si propagasse alle strutture circostanti, ma i danni sono ingenti. Avviate le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto. Solidarietà viene espressa dall'assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco, ai titolari dello stabilimento balneare, a tutto lo staff. In queste ore gli investigatori, sottolinea Di Cocco, stanno lavorando per accertare le cause dell'incendio e fare piena luce sull'accaduto. Sono certo che Massimo, Simone e tutti i collaboratori del Tortuga sapranno reagire con forza e determinazione a questo momento difficile, tornando presto ad accogliere i cittadini e turisti, affrontando una stagione ricca di soddisfazioni e successi. Queste le parole di Di Cocco. A 11 anni dalla sua sparizione a seguito di un furto, è tornato nel pomeriggio di ieri alla comunità di Maranola il bambinello di Sant'Antonio, uno dei simboli religiosi e culturali più amati. La scultura lignea, policroma, risalente alla fine del XVIII secolo, era stata rubata a maggio del 2015. Sono stati i carabinieri a svolgere le indagini, ritrovando l'opera d'arte a Genzano, in Lucania, in un'abitazione privata, dove è stata trovata integra ma già confezionata, imballata, pronta per essere consegnata a un corriere, destinata all'estero a un ignoto acquirente che aveva già pagato il prezzo. L'evento nel tardo pomeriggio di ieri, con l'accoglienza in zona Montagnano e la successiva consegna nelle mani del parroco Don Gerardo Petruccelli, alla presenza dei carabinieri, quindi la messa presieduta dall'arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari. Prosegue con successo Electron, la manifestazione che si sta svolgendo da ieri negli spazi del Museo di Piana delle Orme a Borgo Faiti sulla Migliara 43 e mezzo a Latina. Evento ormai diventato un punto di riferimento nazionale per appassionati del settore ed esperti. Un viaggio che spazia dalla componentistica specializzata alla strumentazione radio professionale, senza dimenticare l'informatica, i libri tecnici e il fascino del collezionismo vintage. L'ingresso è libero e gratuito e la manifestazione si concluderà oggi alle 15. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
10: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

classifica mixata 70-80-90 su Radio Latina.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Com.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque inizialmente il contesto sarà stabile e soleggiato ovunque. Poi nel corso del pomeriggio della nuvolosità più compatta interesserà le zone montuose con possibili piovaschi ma in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 28 e i 31 gradi, dunque clima mite ed estivo, ma con temperature non eccessivamente elevate. La ventilazione in generale sarà debole sulle coste, nelle aree interne con mari calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina.

0: Signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Sono le 11:59.

0: Fiordaliso ci ha riportato al 1984 con la splendida Non voglio mica la luna, il suo più grande successo, canzone indimenticabile, un grande classico degli anni 80 che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Qui le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, qui su Radio Latina, un decennio ricco di successi. Questo era il duo Melan Kim, composto dalle sorelle Melanie e Kim Appleby, con il loro grande successo Respectable.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
4: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
7: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Fiamme nella notte nello stabilimento balneare Tortuga sul lato destro del lungomare di Latina. Non hanno intaccato il chiosco, ma l'ingresso dell'attività. L'allarme al 112 è scattato intorno alle 3. I vigili del fuoco intervenuti hanno prima circoscritto, poi domato il rogo, evitando danni alle strutture circostanti. Salva l'insegna dell'attività. I primi accertamenti sono stati svolti dai vigili del fuoco per verificare la presenza di possibili tracce. La polizia ha avviato poi le indagini. Ai titolari del Tortuga Beach ha espresso vicinanza l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, che si è detto fiducioso che il lavoro degli investigatori possa chiarire quanto accaduto. A 11 anni dalla sua sparizione a seguito di un furto, è tornato nel pomeriggio di ieri alla comunità di Maranola di Formia il bambinello di Sant'Antonio, uno dei simboli religiosi e culturali più amati. La scultura lignea del XVIII secolo era stata rubata a maggio del 2015 e grazie alle indagini dei carabinieri è stata rintracciata a Genzano in Lucania, in un'abitazione privata, dove è stata trovata integra ma già imballata, pronta per essere affidata a un corriere destinata all'estero, a un ignoto acquirente che aveva già pagato il prezzo. Ieri la cerimonia di riconsegna alla comunità nelle mani del parroco Don Gerardo Petruccelli in Piazza Ricca, la presenza dei militari dell'arma, festeggiata con una messa presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Si è conclusa la messa in sicurezza dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, passaggio complesso e preliminare ai lavori di restauro e valorizzazione del bene per trasformarlo in quello che sarà un polo museale di memoria storica e di ricerca, oltre che di alta formazione europea. Nei giorni scorsi il neocommissario di governo Giuseppe Marinello è approdato sull'isolotto per verificare di persona. È stato fatto un lavoro immane, ha detto, spiegando che ora si guarda al prossimo delicatissimo step, l'approdo.
10: Adesso bene, siamo tutti tesi alle fasi successive. Queste sono 4 settimane decisive, 4 settimane in cui un organismo del Ministero dell'Ambiente, in particolare la Commissione via VAS, dovrà un po' rivalutare le richieste che noi abbiamo fatto. Ecco, se tutto andrà come noi auspichiamo, riusciremo a entrare in un momento nuovo per Santo Stefano, cioè la possibilità di realizzare un approdo.
9: Più di 1500 persone di ogni età, cittadini e turisti a Sabaudia questa mattina per la 40ª edizione della Ciclo Natura, che è partita alle 9.30 da Piazza del Comune attraversando gli scenari più belli del territorio del parco. Tutti i biglietti disponibili sono andati esauriti per la manifestazione promossa da Avis e Proloco Sabaudia e sono stati ammessi a partecipare poi tutti i presenti all'appuntamento anche senza biglietto. Il ricavato sarà devoluto ora alla missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia. Inoltre, nello spirito della manifestazione, spiegano gli organizzatori, parte degli utili sarà destinata anche a sostenere Pasta Modo Nostro, progetto di inclusione sociale e lavorativa per ragazzi con disabilità, che il prossimo giugno festeggerà un anno dall'apertura del laboratorio e del punto vendita di Sabaudia. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Maia, Maia, ma dove sei?
5: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
6: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litorania, chilometro 17.200 a Sabaudia.
4: Maia, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
7: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
8: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
9: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
8: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Pontina chilometro 83.
9: DeGregoris.com.
10: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato i Twins, duo synth pop tedesco che ottenne un grande successo nel 1983 con questa canzone Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, con la grande musica degli anni 80 ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Anche questo lo possiamo annoverare tra i classici degli anni 80. Erano i Huey Lewis and the News con la loro hit del 1984, I Want a New Drug.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo. Orata, 4-600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
6: Sono le 13 e 2 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: favolosi anni 80, rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina grazie a canzoni come questa dei Blues Brothers. Era l'indimenticabile Everybody Needs Somebody to Love, successo del 1980.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
3: Un saluto dalla redazione, un morto e un ferito grave, questo è il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice gli investigatori, la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola, la donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela che Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
3: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio, garantirà tempo stabile con cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E così prosegue la fase di bel tempo nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà ancora l'assoluta protagonista. Regalerà una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne non oltre i 30 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Questi erano gli Wham, loro sono stati tra i grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta, grazie ad una serie di successi indimenticabili come questo del 1983, era Club Tropicana.
1: Radio Latina,

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Western Girls, grande classico degli anni 80 dei Pet Shop Boys.
1: Che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Maya, Maya, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center. 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center. Via Litorania, chilometro 17.200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
7: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tante

0: grandissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Miami Beach, l'estate è qui.
1: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
2: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
3: Sono le 14 in punto.

0: I migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, It's a Love Thing, successo del 1981 dei Whispers.
1: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
2: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninjè? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Vivere senza te.
1: Radio Latina.

più 80 più 90 uguale Radio Latina.

0: oggi il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che potete fare ogni giorno con noi di Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo i successi di Howa Jones, come questo del 1985, era Look Mama.
1: Radio Latina.

0: Joe Cocker, tra i ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare lui. Dalla sua voce inconfondibile abbiamo ascoltato la celeberrima You Can Leave Your Head On, che ci ricorda un film altrettanto famoso, parliamo del film cult degli anni Ottanta, 9 settimane e mezzo. In arrivo altri bellissimi ricordi musicali su Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
5: Sono le 15 in punto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato gli Alphaville, trio musicale tedesco che a metà degli anni 80 dominò le classifiche europee con alcuni singoli di grande successo, tra cui Forever Young.
1: Radio Latina.

0: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
2: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti StefanoGrossi.it.
3: Maya, Maya, ma dove sei?
4: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
5: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17200 a Sabaudia.
3: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte, petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
6: Italcarni,
8: Aprilia, Latina e Sezze.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina

0: Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play.
1: Radio Latina.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. E come disse il mago Indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50€.

0: 1,50 al chilo. Orata, 4 o 600 grammi, 11,90 euro al chilo. Fino al 7 giugno.
1: A Latina, via Isonzo 221.
2: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
3: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
4: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
5: Sono le 16:02.

0: Un mix di musica, emozioni e ricordi. Questa è Radio Latina che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato i Culture Club con la loro hit del 1984, era Miss Me Blind.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, anche quella del 1983, e proprio tra i grandi successi di quell'anno abbiamo ripescato questa canzone dei Genesis, era That's All.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
3: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC. Un tratto, 90 euro. Due tratti, 160 euro. Tre tratti, 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92. In via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
4: Chuck! Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina.
11: 1993.

0: Una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
7: La radio con i numeri giusti. 70.

0: ricordo tira l'altro, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Radio Latina.
2: This is the story of my baker,

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli non potevano mancare i successi degli Wham, come questo del 1984, era Everything She Wants.
1: Radio Latina.

0: Un altro bel ricordo degli anni 80 su Radio Latina, questo era Richie Evans con Going Back to My Roots.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equip, IC.

0: HX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Sono le 17 e 3 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
9: Radio Latina.
10: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Dagli anni Ottanta abbiamo ascoltato i Romantics con il loro più grande successo, era Talking in Your Sleep.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato una veterana della musica italiana, Gianna Nannini, con il suo grande successo del 1987, I Maschi.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
5: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Fiori di merluzzo, 11,50 euro al chilo, orata, 4 600 grammi, 11,90 euro al chilo, fino al 7 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. Nella giornata di lunedì prosegue la fase di bel tempo, il contesto infatti sarà ancora anticiclonico e questo permetterà una giornata stabile ed assolata con cieli sereni, solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne ma comunque di poco conto. Contesto climatico ancora estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Questa era Madonna con il suo grande successo Into the Groove, uno dei singoli più venduti in Italia nel 1985. La canzone faceva parte della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, in cui Madonna si cimentò come attrice, ma le sue soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla musica. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato.
1: Radio Latina.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Non poteva mancare lui, Billy Joel, con i suoi successi. Lo abbiamo ascoltato con Tell Her About It.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove.

0: nuove usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
1: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
2: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026, 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
3: Sono le 18:03.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Questa era Diana Ross con il suo successo del 1980, I'm Coming Out.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninge? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se ninci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Maya, Maya, ma dove sei?
5: Willy, eccomi! Qui i fiori sono così belli che non sai dove posarti.
2: 2G Garden Center, 30.000 metri quadri di esposizione con piante da interno ed esterno, progettazione giardini, vasi in ceramica, resine, terracotta, terricci e tanto altro. 2G Garden Center, via Litorania, chilometro 17200 a Sabaudia.
4: Maya, che bello! Il 2G Garden Center è il mio mondo in fiore!
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Sabaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: La voce indimenticabile di Freddie Mercury su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare i grandi successi del passato, e tra questi non potevano mancare quelli dei Queen, naturalmente. Questa era I Want It All.
1: Radio Latina,

0: Un mix di musica, emozioni e ricordi, questa è Radio Latina che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Steve Winwood con la sua hit del 1982, era Valerie.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della fan card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach!
6: Sono le 19 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: Radio Latina.

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato la potente voce di Alison Moye con la splendida Is This Love.
1: Rocco, in un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
3: Fino al 31 maggio, risonanza magnetica e TAC, un tratto 90 euro, due tratti 160 euro, tre tratti 230 euro. Prenota il tuo esame allo 0773 91 30 92, in via della stazione 2, a Priverno. Diagnostica San Tommaso, direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno vi aspettano i sapori del parco. Area food, degustazioni, prodotti del territorio, musica, show cooking, sport, trekking e tanto altro. I sapori del parco, presso il centro visitatori Parco Nazionale del Circeo, via Carlo Alberto 188 Savaudia. Ingresso gratuito. Segui le pagine social del Parco Circeo e scopri il programma.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina!
12: ...1998.
13: Quando penso a

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
5: Super offerte: petto di pollo intero 7,90 euro al chilo, bistecca di fracosta bovino adulto 16,99 euro al chilo, fino al 31 maggio.
4: Italcarni, Aprilia, Latina e Sezze. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Latina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. Nella giornata di lunedì prosegue la fase di bel tempo, il contesto infatti sarà ancora anticiclonico e questo permetterà una giornata stabile ed assolata con cieli sereni, solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne ma comunque di poco conto. Contesto climatico ancora estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: Radio Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina, solo grandi successi da riscoprire ogni giorno insieme a noi, come questo del 1987 degli ABC. Era The Night You Murdered Love.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Sono le 20 e 3 minuti.
11: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: I migliori successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: 70 più 80 più 90.

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato Debbie Harry con French Kiss in the USA.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Hai bisogno di analisi rapide, controlli affidabili e specialisti per la tua salute? Scegli Piave Lab. Analisi di laboratorio, prevenzione, check-up e tanto altro in un unico centro. Affidabilità e tempi rapidi. In via Giorgio Lapira 8, Borgo Piave, Latina, Piave Lab. La tua salute, la nostra priorità. Scopri i nostri pacchetti e prenota subito su piavelab.it.
10: Dal 30 maggio, Sessano Beer 2026. 4 giorni di pura adrenalina. Sabato 30 maggio, Return Voltage. Domenica 31 maggio, Bon Jovi Tribute Band. Lunedì 1 giugno, Rock sotto assedio. Martedì 2 giugno, Museum Tribute Band. Tutte le sere, pizza, stand gastronomici e area bimbi. Nell'area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria, Sessano Beer 2026. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Borgo Podgora Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Radio Latina
15: 1985.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Evviva Zoomarin!
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
7: Yeah.

0: Ci pensiamo noi ogni giorno a rinfrescarvi la memoria con i successi indimenticabili del passato, come questo del 1984 degli Ultravox, era Dancing with Tears in My Eyes.
1: Radio Latina.

Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it. Usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera.

0: Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Abbiamo ascoltato Michael Jackson con Smooth Criminal.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e su Radio Latina passa il meglio. Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta. Questa era Dolly Parton con 9 to 5.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young, cantante inglese molto popolare negli anni 80, il quale ottenne un grande successo nel 1985 con la cover di questa bellissima ballad di Daryl Hall and John Oates, Every Time You Go Away.
1: Radio Latina.

0: vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: L'estate 2026 è arrivata! Al Miami Beach ti aspettano attrazioni spettacolari, novità imperdibili e tantissime promo. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta dei biglietti open e della Fan Card. Apertura domenica 31 maggio. Il 2 giugno spettacolo meet and greet delle K-pop. Fino al 5 giugno l'ingresso è 9,90€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo! Miami Beach, l'estate è qui!
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach! Miami Beach.
5: I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi, in sequenza continua e a partire da ogni ora. Viaggia nel tempo con

0: per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con
9: Radio Latina.
10: 1986.

0: i tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi, in sequenza continua e a partire da ogni ora. Viaggia nel tempo con
1: Radio Latina 1995.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron.

0: saldo di fondi in via Palascosa, 338 73 99 175.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Sono le 23:05.
5: Le canzoni che ami degli

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
8: Radio Latina.
9: 1980.

0: e vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina. Au.
1: Au. 1990.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 12 minuti.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Mm-hmm. 1987.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: 1994.